dici mai? E tu così, tu sei rimasta chiusa, chiusa in me, radiosa in me.

sai che da vicino forse ti passai. Malgrado noi non dovevamo innamorarci mai.

stava giù l'amore in noi, tua bellissima figura è sfuggita nella vita, io so chi sei, tu sei di me, e malgrado noi non ci siamo innamorati mai di noi.